0: Sindaco.
1: Equita.
0: Senta, qua male devo essere.
1: Sono qua. Vado a salire, ciao.